gentile come me nessuno c'è, ma se qualcuno vuol prendermi in giro dovrà poi fare i conti qui con me, divento mezzo matto, divento mezzo matto, se quanto canto vedo qualcuno che ride lo prendo.

con lo scopo della vita per te, le tue canzoni. Non amarmi che sei povero tu, voglio lusso un gran signore per me.